una domanda che non mi hai mai fatto. Sono padroni sporchi, sono davanti davanti a te, non vedo più niente.